0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2:03.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella. 1, 2, 3,

Radio Skylab e anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Nel 1977 negli Stati Uniti il nuovo presidente concedeva l'amnistia a circa 100.000 cittadini americani fuggiti in Canada. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab da oggi trasmette anche sul DAB, un sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. Radio Skylab, l'evoluzione per noi è la normalità.

Nel 1977 usciva sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977, dopo aver trasmesso le sue canzoni sulla radio da lui fondata, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttava con il 45 giri Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Rispondiamo per chi va a lavorare all'alba, per chi si diverte la notte, per chi soffre di insonnia, per chi non ha voglia di studiare, per chi sta facendo sport. Le novità musicali e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3:01.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab. Noi suoniamo le canzoni degli ultimi 50 anni, solo quelle che hanno avuto successo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 in punto. Radio
2: Skylab. Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.
3: Sono le

Nel 1977 in Italia terminavano le trasmissioni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Hey!

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sono le 5:03.
1: Radio Skylab.
2: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più

0: Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Peperoni G.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Radio Skylab, dal Grande Salento per il Salento.
4: Tutto.

vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il disco lancio della settimana.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. La più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab. Fare più.

0: Dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Sono le 7 e 5 minuti.
4: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il mattiniere, solo musica.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Bentrovati con l'informazione in studio Paolo Franza. Torniamo ad occuparci del blitz della Guardia di Finanza tra Presicce e Acquarica, le regole e il Tribunale dei Clan. Il giudice Maritati, modello mafioso, dice, dalle convocazioni al rapporto ai moniti scritti dal capo. Nelle scorse ore gli interrogatori degli arrestati del blitz della Guardia di Finanza di Presicce e Acquarica, in sei detenuti nel carcere di Lecce, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'arsenale negli smartphone, dalle foto di pistole al video con la mitragliatrice. Gli accertamenti tecnici della Guardia di Finanza sui cellulari della coppia in Grosso Luna svelano un archivio digitale con armi da fuoco, fucili imbracciati verso l'esterno e munizionamento. Per il GIP Maritati le immagini documentano l'aggravante del metodo mafioso. Roghi nella notte nel mirino l'auto di un benzinaio e quella di un odontotecnico. Gli incendi a Lecce e Borgagno. I vigili del fuoco hanno spento i roghi che nel secondo caso hanno accusato gravi danni strutturali a un edificio. I militari stanno visionando adesso le telecamere. Il fascio segue il tumore e anche il respiro. In radioterapia trattati i primi pazienti, nuovi acceleratori lineari del Vito Fazzi consente trattamenti ad alta pressione, maggiore potenziamento dei tessuti sani, una gestione per più flessibile delle sedute. Suorlina, 75 anni alle Marcelline, l'appello degli ex alunni per farla restare a Lecce, oggi 97enne, dopo una vita trascorsa presso l'istituto di Viale Otranto, potrebbe essere trasferita a Cernusco. È una petizione online per sollecitare un ripensamento che sta per toccare le oltre 1000 firme. Borsa di studio al 100% in Puglia, scoppia la guerra dei meriti. Il giorno dopo l'annuncio dell'assessora Miglietta sulla copertura totale degli idonei, il centrodestra rivendica il ruolo del governo e la maggioranza. Senza i fondi regionali, 4.000 studenti tagliati fuori. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.
5: Stare

Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: Barletta 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: unicamente tua. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Più la senti, più ti piace.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Su Radio Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Sono le 8:01.

Radio Skylab e anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: basta il tempo di un fiore.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
3: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case, e grandi le periferie. E vedi quante cose

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Il disco lancio della settimana.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di

0: fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9 in punto.
2: Radio Skyline.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé. Ingresso gratuito, preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen: con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese, e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles intanto replica di avere già concesso maggiore flessibilità. E poi c'è il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a puntare sulla crescita e indica in 100 miliardi la quota pubblica per gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi. Esecutivo e destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Voto finale l'8 ottobre, polemiche intanto al Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee. Sopravvissuta a due dosi di pentobarbital, è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno. Chiudiamo con la musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole, Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte e arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: su autodemolizione.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa...

0: dormirò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Se chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò.
1: Con questa immagine radiofonica, con questa immagine dettata da una canzone bellissima che abbiamo appena ascoltato da Enrico Niggiotti, questa immagine cinematografica quasi leggendaria del nonno, si apre oggi il Gran Mattino. Eh sì, oggi 2 ottobre si festeggiano i nonni, amici miei. Eh sì, tanti cari auguri a tutti i nonni all'ascolto e anche a quelli che purtroppo ci ascoltano da lassù, che non ci sono più. Considerati i nonni sempre, in assoluto, un punto di riferimento fondamentale nella vita, vero? Quei saggi d'altri tempi, eh sì, quei saggi che sapevano insegnare i valori della vita. Dico sapevano perché oggi non lo so se questo accade ancora. Comunque tanti auguri a tutti i nonni, ai nonni che seguono il Gran Mattino. Io sono entrato a far parte di questa categoria da 3 mesi e devo dire che è una gioia incredibile. Va bene, buongiorno a tutti da Piero Marcenò, eccomi qua con il Gran Mattino anche oggi, anche per questo appuntamento di venerdì 2 ottobre, festa del nonno. E che dire, sono contento di essere con voi, di chiudere questa settimana del Gran Mattino, ovviamente insieme a tutta la bella famiglia di Radio Skylab, la radio che vi tiene compagnia sempre, 24 ore su 24, con le sue voci, con la sua bella musica, e dalle 10 a mezzogiorno, il lunedì, mercoledì e venerdì con il Gran Mattino, e anche la famiglia, che è veramente molto importante, allargata tantissimo, devo dire, di TikTok, perché siamo in diretta TikTok ormai da inizio stagione qui del Gran Mattino, e abbiamo tantissimi amici che si stanno fidelizzando a questa trasmissione, quindi si collegano per ascoltare il Gran Mattino proprio per stare in serenità, così come fa Betty, che oggi ascoltiamo subito. Buongiorno.
2: Ciao Piero, buongiorno. Senti, visto che ieri è il compleanno, o anche ieri, di Renato Zero, io mi piacerebbe ascoltare il brano La Favola Mia. Una buona domenica a tutti voi a Fiorenza e un abbraccio. Arrivederci a lunedì, se tutto va bene. Ciao, baci.
1: Ma deve andare tutto bene, assolutamente, andrà tutto bene, figuriamoci. Allora, hai scelto La Favola Mia, dai, è una bella favola, con questa canzone andiamo ad ascoltare il grande Renato Zero, al quale abbiamo fatto comunque gli auguri proprio mercoledì scorso, in vista di questo compleanno che ha festeggiato. Il grande Renato è sempre con noi con i suoi classici, con le sue canzoni, con le sue splendide poesie. E allora andiamo, dai, primo motivo, anzi, dopo il disco di apertura, primo pezzo richiesto da casa, La Favola Mia.

che stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia.

non potevamo che iniziare da non con una canzone straordinaria, fantastica, questa bellissima canzone di Renato Zero, La favola mia. Bene, allora, il Gran Mattino è una trasmissione di musica a richiesta, lo ripeto sempre, ogni volta che siamo in onda, il 329-5970-255 è il nostro numero, quindi fatelo vostro con le vostre voci, con le vostre richieste, con le vostre dediche, come si faceva una volta alla radio e si fa ancora oggi, come potete notare, in questo studio che è molto vintage, dal quale vi parlo, che è ambientato proprio in stile radio locale degli anni 70-80. Allora, adesso però voglio regalarvi invece una cosa nuova. Allora, dovete sapere che Claudio Baglioni ha scritto un libro che è uscito proprio di recente, ha firmato con Michele Caccamo, un'opera poetica, un'opera diciamo anche per certi versi spirituale, diciamo, dedicata al grande santo San Francesco e anche a Sant'Antonio di Padova, quindi ai due santi. Questo libro è ambientato anche a Campo San Piero e racconta in 8 notti l'incontro ideale, insomma, tra i due santi. Insomma, Baglioni si è dedicato un po' a San Francesco e a Sant'Antonio da Padova, ma non ha fatto solo il libro, ha fatto anche una canzone che adesso vi faccio ascoltare e che è stata praticamente pubblicata proprio pochissime ore fa, insomma, fresca. Il libro si intitola come la canzone, Tau, il segno in segno d'amore, e questa è la canzone che Claudio Baglioni ci ha voluto regalare insieme al libro. Tau, in segno d'amore. L'ascoltiamo qui al Gran Mattino per la prima volta.

0: Claudione, il Claudio Nazionale che non si smentisce mai, anche con questa splendida poesia che si intitola Tau, un segno d'amore, che non è altro che insomma quella che è l'esplosione musicale con la sua voce di un libro che ha scritto di recente e che ha una prefazione. Dice: a mia madre che quando ero bambino parlava a Sant'Antonio nelle sue preghiere. Questo è Claudio Baglioni, amici miei, in questa età più che adulta, direi. Grandissimo, bellissimo pezzo dedicato a questi due santi. E pensate, insomma, questa canzone racconta un po', lo abbiamo ascoltato, le ultime otto notti di Sant'Antonio da Padova, malato e vicino alla morte nella cella sul Noce di Campo San Piero, in un dialogo profondo con la presenza addirittura di San Francesco d'Assisi. Insomma, bellissima canzone, un pezzo stranamente importante, direi, nella carriera del grande Claudio Baglioni. Va bene, torniamo a noi, anzi torniamo a voi, perché adesso io curiosamente voglio andare a scoprire cosa mi vuol dire stamattina la nostra amica, se non sbaglio, Graziella, vero? Sì. Tutto a posto dalle vostre parti? Spero di sì, Stiamo insieme, mi raccomando. 329-5970-255. Sentiamo, fatemi sentire, lo dico ai miei registi qua, la voce di Graziella, dai. Buongiorno, vediamo.
1: Buongiorno Piero. Senti, io ho notato che ci siamo dimenticati di Little Tony.
0: Oh!
1: Che ne dici stamattina di mandare in onda una canzone? Non so, si chiama Azzurra, credo. Vedi un po' tu. Comunque, grazie, baci, buona giornata e buon fine settimana a tutti.
0: Grazie, baci anche a te. Azzurra, hai detto? Non so, vediamo. Riusciranno i nostri prodi eroi qui in questo studio a trovare rapidamente il tuo pezzo? È una cosa sinceramente che io non ricordo, è una canzone che non ricordo questa, quindi mi farà piacere riascoltarla insieme a te. Azzurra, mi dicono, sì, proprio azzurra. Allora andiamola ad ascoltare con Little Tony, la nostra Graziella qui al Gran Mattino. Buona

La nostra amica Graziella è andata a pescare un 45 giri del 1970. Sono andato un po' a cercare notizie su questo pezzo intitolato Azzurra di Little Tony. Ha partecipato alla canzonissima addirittura del 1970. Noi l'abbiamo ritrovato e ce lo siamo cuccato qui nel nostro Gran Mattino. Un saluto a Graziella, buona giornata, qualsiasi cosa tu stia facendo, credo che ti starai impegnando anche stamattina in cucina, benissimo, facci sapere magari, va bene? E adesso un grandissimo pezzo di Mia Martini, amici miei, ve lo regalo io qui dallo studio.

0: Sono le 10:32 minuti, ovviamente le amiche del Gramatino non si smentiscono, sono lì a cucinare, sono lì a cucinare.
1: Margherita.
0: Io sento il tuo profumo, Graziella. Allora Graziella mi ha scritto: sì, sono in cucina. Oggi coniglio al forno con patate, poi faccio anche la pasta frolla per fare una crostata, anche il dolce ti stai dedicando, eh? O meglio, stai dedicando, insomma, a chi ti è vicino. Complimenti, complimenti. Devo dire che sono i nostri amici, le nostre amiche sono romantiche nella preparazione dei loro piatti. La crostata, insomma, il dolce non può mancare mai. Sono romantiche, come romantico è un grande cantante italiano che adesso andiamo ad ascoltare. Sto parlando di Tommaso Paradiso, il nostro amatissimo Tommaso Paradiso. Eh sì, gli italiani sono, soprattutto le italiane, sono romantiche.

28, fra poco avremo la pubblicità in FM, ma ancora abbiamo tempo di ascoltare una canzone e io ho scelto per voi una bella canzone di Vasco Rossi, che da un po' che non ascoltiamo. Io sinceramente ogni tanto Vasco Rossi lo faccio passare, assolutamente. E cosa potremmo fare io e te?

quello che potremmo fare io e te non lo puoi neanche immaginare. Vasco Rossi, il mito, il grande Vasco Rossi. Allora Simone che è su TikTok, voglio rispondere perché Simone è un ragazzo, un amico che fa il DJ e che avrebbe pubblicato qualcosa di suo. Caro Simone, non è la trasmissione purtroppo ideale, va bene? Questa è una trasmissione di musica richiesta molto popolare, diciamo, che va in onda qui in FM e anche in diretta TikTok. Quindi, ma poi magari troveremo un momento particolare per poterti regalare questa emozione di poter ascoltare non solo ovviamente su TikTok, ma anche in FM la tua bella musica, va bene? Ciao Samuele, buona continuazione d'ascolto se starei con noi. Grazie a te, grazie a te.

0: Nel 1977 Enzo Tortora presentava la prima puntata di Portobello. In Salento nasceva Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: Casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredobagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
4: Jesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Jesco?
4: Vuoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
6: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa

0: Vi regaliamo i più grandi successi 70-80-90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
0: Presenta il DJ.

0: Buongiorno Piero, buon fine settimana a tutti. Niente, senti, è da un po' che non ascoltiamo John Miles con Music, no? Che ne dici? Ok, ciao ciao, ti saluto e baci baci, ciao. Firmato Lucia, ma tanto che lo dico a fare, tu ci riconosci dai toni delle voci, no? Ok, ciao.
1: Fantastica, fantastica. Che lo dico a fare. Allora, ciao Lucia, grazie, grazie di essere dei nostri. Allora, noi siamo rientrati dopo la pubblicità in FM con un frammento di Victims del grande Boy George. Tu ci accarezzi veramente il cuore con questa tua richiesta meravigliosa, bellissima. Una canzone che è stata creata per amore della musica, insomma, è stata creata, generata da John Miles, proprio è dedicata alla musica. Alla musica che ci tiene compagnia, che ci fa vibrare il cuore, che insomma è colonna portante, colonna sonora della nostra vita, insomma, è vero? Va bene, grazie Lucia. Allora voglio salutare anche Franco che mi ha chiesto una canzone su TikTok, una canzone di Ornella Vanoni che fra poco ascolteremo. E poi scrive: ciao, usi la ruota di Camelot o vai ad orecchio? Vado ad orecchio, vado sempre ad orecchio, e per tutta la mia vita di speaker radiofonico sono andato ad orecchio, caro Franco, Poi un saluto anche a Kate, buongiorno alla radio, vorrei ascoltare l'Aurora di Ramazzotti, vediamo, dai, buona settimana a tutti, buon fine settimana. Un saluto anche a, non so se un nostro amico o una nostra amica, si chiama Batteria. Oltre che Kate c'è anche Batteria, va bene, batteria di pentole, batteria non lo so, vabbè. Music, John Miles, dai, ascoltiamo questo pezzo, siete simpaticissimi, credetemi.

Veramente una canzone meravigliosa dedicata alla musica da questo signore che si chiama John Miles. Allora Franco, mi scrivevi, mi sbaglio, non vorrei dire, ma magari c'è anche lo zampino di Alan Parsons. Sì, c'è lo zampino di Alan Parsons, è vero, insomma, te ne sei accorto, eh? Allora, questa canzone che abbiamo appena ascoltato è del 1976, inserita in un album che si chiama Rebel di John Miles, ed è stata scritta insieme al bassista Bob Marshall, ma c'è la produzione di Alan Parsons, quindi c'era il suo zampino, Grandissimo pezzo, grazie alla nostra amica, alla nostra Lucia, che stamattina ce l'ha voluta regalare questa canzone. Adesso torniamo a festeggiare questa giornata. Oggi è il 2 di ottobre, si festeggia, si festeggiano i nonni. C'è una dedica speciale, una bellissima dedica che è arrivata qui al nostro numero, che voglio leggervi. Ciao Piero, sono Veronica, oggi vorrei dedicare una canzone a tutti i nonni, a quegli amori che non finiscono mai. E hai proprio ragione, Veronica. Ai miei nonni, Alba e Nino, grazie per tutto l'amore che mi regalate e per tutti i ricordi che porterò sempre nel mio cuore. Ai miei nonni paterni, che oggi sono dei bellissimi angeli in cielo, vi penso, vi sento vicini e vi porto sempre con me. Un augurio speciale ai miei genitori, a Patrizia, a Giuseppe, nonni meravigliosi di Ginevra e di Dominique. Vederli crescere circondati dal vostro amore è una delle cose più belle che potessi desiderare. E un pensiero speciale a mio suocero Gigi, nonno speciale per i miei bimbi, alla mia amata suocera Teresa, che purtroppo oggi è un bellissimo angelo in cielo, ma che continua a vivere nei nostri cuori e nell'amore che ha lasciato. Vi voglio bene. Auguri a tutti i nonni, quelli che possiamo abbracciare e quelli che possiamo solo guardare in cielo. Il loro amore resta per sempre. Buona giornata a tutti da Veronica. Brava Veronica, brava. Brava davvero. Allora, la canzone che ho scelto è una canzone che non conosciamo, credo, magari qualcuno probabilmente sì, chissà. È dedicata ai nonni ed è una canzone cantata da Daniele Tarantino.

0: È una canzone dedicata, insomma, a questa giornata, alla festa dei nonni. Brava Veronica, insomma, abbiamo trovato qualcosa che poteva assolutamente andar bene per festeggiare. Buongiorno anche Stefania, sei al mare anche oggi, eh?
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io sono ancora a mare con questa bellissima musica, mare quasi spopolato, acqua limpida e fresca, è il sole che ti riscalda.
0: Bellissimo.
1: Chiedo una canzone dedicata al mare oggi. Vedi te Piero, scegli te. Baci, baci, baci.
0: Baci, baci, baci. Allora facciamo una cosa. Io ho scelto una canzone dedicata al mare e al sole. Il sole e il mare vanno in coppia.

0: questa è la storia della musica leggera italiana, eh? Lucio Battisti con la canzone del sole qui nel nostro Gran Mattino. Allora, dobbiamo andare veloci perché ci sono tanti amici, tante amiche che hanno scelto le loro canzoni, insomma, la loro musica da ascoltare stamattina. Saluto un caro amico che è Biagio. Buongiorno Piero, amico mio, sono Biagio da Nardò. Vorrei gentilmente ascoltare, se possibile, Gloria di Umberto Tozzi e dedicarla a tutti gli amici radioascoltatori e ascoltatrici e a te e a tutto lo staff, augurando una buona giornata e un buon weekend. Grazie, sei sempre il numero uno. Grazie, ma queste potevi evitartelo, grazie. Ciao Biagio, un saluto affettuoso qui da tutta la radio, tutto lo studio. Poi andiamo veloci, vediamo di salutare ancora Anna Rita che mi scrive: buongiorno a te carissimo mister. Ma buongiorno Anna Rita, buongiorno a te. Visto che l'altro giorno hai nominato la canzone Hop Hop Somarello, oggi la vorrei ascoltare. Grazie, buon proseguimento e come sempre baci, buon venerdì. Vediamo di trovarla, dai, con piacere. Poi andiamo veloci. Ciao Piero, io propongo Classic di Adrian Gurwitz, penso si chiami così. Baci da Lecce. Grazie, un saluto anche a tutti gli amici leccesi, e noi siamo tutti leccesi, ma comunque a tutti gli amici che seguono da Lecce la radio in FM, Radio Skylab su 98.6. Un saluto anche a Francesco che stamattina mi scrive: buongiorno Piero, la mia richiesta di oggi è Waiting for a Girl Like You dei Foreigner. Cosa sei andato a pescare, Francesco? va bene, d'accordo, con piacere. E poi saluto il nostro amico Christian che anche stamattina dal suo coiffeur è con noi.
1: Buongiorno. Ben ritrovati.
0: Grazie anche a te come sempre.
1: Piero, oggi potevi richiederti se possibile You Build My Heart di Phil Collins.
0: Ah, bellissima.
1: Con questa canzone auguro a tutti voi uno splendido fine settimana, che mi distrae i lavori che stanno facendo qui a fianco al salone. Un buon fine settimana a tutti e un abbraccio a tutti quanti da Matino. Ciao Cristian, il parrucchiere.
0: Grazie Cristian, grazie.
2: Eravamo giovani,

Le ali nel cuore ce le hanno avute questi due ragazzi, erano gli 883, ricordate una volta? E sapete perché? Perché ancora oggi ascoltiamo e cantiamo i loro pezzi, le loro canzoni. Perché in quelle canzoni, anche in questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato, c'è dentro la genuinità, la semplicità di due ragazzi che nella vita poi alla fine ce l'hanno fatta, eh? Hanno coronato il loro sogno, sono veramente diventati grandi. Bene, era Max Pezzali qui al Gran Mattino, ma torniamo alla vostra musica.

sento profumo di romanticismo in questa parentesi del nostro gran mattino, eh? Alle 11:22 minuti di questa mattinata siete tutti quanti romantici con le vostre richieste. Classic di Adrian Gurwitz andava a salutare una nostra amica, credo amica, che ci segue da Lecce. Ma restiamo ancora in tema proprio di romanticismo. Una canzone che esprime un po' la nostalgia per la distanza in amore, quando si è lontani, insomma, e c'è quella promessa, no? Di un amore fedele, incrollabile, anche a dispetto della distanza. Questa è Rider Waiting, Richard Marx.

Se pensate, come diamo per scontati alcuni momenti, no? Felici della nostra vita quando siamo insieme al nostro amore, al nostro compagno, alla nostra compagna, e a come invece si sente la mancanza di questa quotidianità, delle risate, magari anche delle lacrime, perché no, quelle condivise, quando invece si è lontani. Questa è una canzone dedicata proprio alla lontananza. Era Rider Waiting di Richard Marx.

0: La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé, ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
4: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Radio Skylab, solo successi nazionali e internazionali.
3: Skylab, i veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.
2: Radio Skylab, la musica di ieri e quella di oggi. www.radioskylab.it e ascolta le radio del gruppo Skylab.
4: Ancora non l'hai fatto? Scarica subito la nuova app di Radio Skylab. Potrai scegliere di ascoltare anche Skylab Gold, Skylab Energy, Skylab Pizzica e tanto altro. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
5: Nel 1977 in Italia iniziavano ufficialmente le prime trasmissioni a colori. Nascevano le prime TV private. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
0: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
4: Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

diventa una canzone gettonatissima nei jukebox e che tutti quanti noi che abbiamo vissuto quel periodo storico ricordiamo con affetto, magari corollata di tante tante emozioni, tanti bei ricordi, al mare soprattutto. Era Gloria di Umberto Tozzi. Abbiamo salutato così il nostro amico che ci segue da Nardò e che ci ha chiesto di ascoltare proprio questa canzone qui al nostro 329-5970-255. Restiamo ancora un attimo con la musica italiana di quegli anni. Andiamo adesso a salutare anche Anna Rita andando a trovare una canzone di un cantante che si chiama Paolo Barabani. Proprio qualche giorno fa insieme a Gigi Congedo in questo studio si ricordava questa canzone e Anna Rita stamattina ce la propone. Hop Hop Somarello.

così tra i viaggi della nostra macchina del tempo ci siamo imbattuti anche in questa canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo del 1981 e che è ancora attualissima, direi, nel testo, insomma, assolutamente. E qui con Hop Hop Hop Somarello. Bene, bene, bene. Allora, fra poco arriverà anche Eros Ramazzotti, arriverà anche Phil Collins, ma adesso ho da leggere un messaggio del nostro amico, del nostro Adamo, il nostro fiorista. Qui arrivano i fiori per le amiche, le ascoltatrici del Gran Mattino, e anche una dedica. Felice venerdì a te, Piero, e un saluto affettuoso a tutte le amiche ed amici in ascolto. Stamattina vorrei regalare una bellissima canzone a chi ci sta ascoltando, dal titolo Ride Waiting di Richard Marx. L'abbiamo ascoltata veramente. Bene, la dedica arriva dopo, insomma, del 1980. Auguro un felice fine settimana a tutte le amiche e un bellissimo pensiero anche per la mia consorte, mia moglie Sonia, e un saluto anche come sempre all'anonima. La canzone invece che abbiamo in sottofondo adesso è un classico dei Foreigner, che è stato richiesto dal nostro amico Francesco. Si chiama Waiting for a Girl Like

0: sono le 11:47 minuti, siete sempre all'ascolto del Gran Mattino, ancora per qualche minuto saremo insieme, ma abbiamo ancora ad ascoltare diverse canzoni per i nostri amici a casa. Io voglio salutare anche una nostra amica che poco fa mi ha lasciato un messaggio, ma sentiamo insieme, dai.
1: Ciao Piero, buongiorno, sono Giusy.
0: Ciao.
1: Ascolta, non so se fai ancora tempo a mettermela o meno. Se riesci puoi mettere Island degli Scorpion. Grazie mille, ti auguro una splendida giornata a te e a tutte le persone che ci ascoltano. Ciao.
0: Ah, non lo so se faremo in tempo. Proviamoci, chissà. Intanto, l'Aurora Ramazzotti.

Eros Ramazzotti con l'Aurora per accontentare e salutare una delle nostre affezionate amiche che seguono il nostro appuntamento su TikTok. Bene, allora siamo quasi veramente addirittura d'arrivo, 11:52 minuti. Ma abbiamo da ascoltare adesso un grande Phil Collins, amici miei, quindi preparatevi perché le emozioni qui al Gran Mattino non sono finite, qui non finiscono mai, devo dire. Saluto anche Anna Rita che è su TikTok, buongiorno direttore, buongiorno anche a te Anna Rita, grazie di essere dei nostri. E insomma, chi altro? Vediamo, riesco a scorrere qualcosa qui? C'è Carlo che segue, benissimo. Robertina, la nostra Robertina, ciao Robertina, buongiorno anche a te. Insomma, fantastico, siamo quasi a mezzogiorno, ma siamo veramente in tanti, come sempre, devo dire, come sempre. Phil Collins, c'è una canzone che si intitola You'll Be in My Heart, ed è questa qui, richiesta dal nostro coiffeur number one, Christian.

una canzone che è un inno all'amore incondizionato, eh? Assolutamente. You'll Be in My Heart con il grande, grande Phil Collins. Voglio salutare Andrea e Maria, che sono all'ascolto, ma che ultimamente non mi mandano richiesta come facevano prima, quindi cercate di tornare al passato, amici miei, altrimenti qui non riusciamo ad accontentarvi, va bene? E poi, prima di chiudere, voglio andare a salutare il mio amico Diego Ti Spiego, che è sempre presente. Grazie Diego, buona giornata anche a te. E mi scrive buongiorno Piero, Diego Ti Spiego sempre presente, tanti auguri nonno Piero, un saluto a tutti, grazie. Grazie anche per questo auguro. Ciao nonno Diego, va bene. Allora, poi Patrizia, la nostra Patrizia, che ringrazia sua figlia oggi, Veronica, ha fatto veramente una bellissima dedica a tutti i nonni, ai suoi nonni, ai suoi genitori, eccetera, eccetera, che sono nonni anche loro, e scrive: grazie a mia figlia Veronica che riesce sempre a farmi piangere, ma d'emozione. Ciao Piero, tanti auguri anche a te e a tutti i nonni. Grazie Patrizia. Allora, io voglio mandare in onda un ultimo pezzo, che poi saluta anche la nostra amica Giusy, che non riusciamo ad accontentare oggi, vedremo lunedì di farlo, ed è una canzone che vi regalo e regalo veramente a tutti quanti i nonni. Si intitola Ti voglio bene ed è di Tiziano Ferro.

Anche io vi voglio bene, cari amici, care amiche che seguite il Gran Mattino il lunedì, mercoledì e venerdì qui su Radio Skylab. Sono le 12 in punto, siamo alla chiusura di questo nostro speciale appuntamento ultimo della settimana. Noi torneremo lunedì prossimo alle 10 come sempre. E beh, che dire, a tutto cuore, eh? Sì, a tutto cuore. Grazie veramente a tutti quanti, è stata una bellissima avventura anche per oggi. Siete stati numerosissimi, un grazie di cuore a tutti gli amici del rullo di TikTok, grande, grandissima affluenza anche oggi, devo dire, all'ascolto del Gran Mattino. Un piacere grande salutare le amiche e gli amici di Radio Skylab che ascoltano la radio in FM sui 98.6, 99.2. Che dire, buon fine settimana, rilassatevi e poi puntuali ci ritroviamo lunedì alle 10. A tutto cuore, baci baci baci da Piero Marcianò e buon weekend.

0: Radio Skylab. La musica di ieri e quella di oggi.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Sky.

0: davanti a me.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Radio Skylab, da sempre amante della musica. 50 anni di grandi successi.

left unattended. What do we do? What do we do?

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Da Autodemolizione Sud.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen: con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese, e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles intanto replica di avere già concesso maggiore flessibilità. E poi c'è il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a puntare sulla crescita e indica in 100 miliardi la quota pubblica per gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi. Esecutivo e destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Voto finale l'8 ottobre, polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee. Sopravvissuta a due dosi di pentobarbital, è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno. Chiudiamo con la musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non cumulative.

0: estate al mare con Radio Skylab. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Buono per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: E

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Nel 1977 a New York veniva inaugurato Studio 54, simbolo dell'epopea della disco music. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 13 e 3 minuti. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

0: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Italian Graffiti.
5: Italian Graffiti.
4: La grande musica italiana in bianco e nero.
5: In bianco e nero.

Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen: con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese, e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles intanto replica di avere già concesso maggiore flessibilità. E poi c'è il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a puntare sulla crescita e indica in 100 miliardi la quota pubblica per gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi. Esecutivo e destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Voto finale l'8 ottobre, polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee. Sopravvissuta a due dosi di pentobarbital, è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno. Chiudiamo con la musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333 78

0: 348-46-426 oppure 348-06-31-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sono le 14 in punto.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.
2: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni scrive a von der Leyen: con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese, e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles intanto replica di avere già concesso maggiore flessibilità. E poi c'è il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a puntare sulla crescita e indica in 100 miliardi la quota pubblica per gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi. Esecutivo e destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Voto finale l'8 ottobre, polemiche intanto al Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee. Sopravvissuta a due dosi di pentobarbital, è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno. Chiudiamo con la musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole, Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare Gesco da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora Gesco al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Gesco è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

era lo stesso, sempre lo stesso. Sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

0: nazionali e internazionali.
1: Nazionali e internazionali.
0: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
1: E la dance anni 90.
0: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: 50 anni di grandi successi.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Me gusta Radio Skylab.

quanto mi piace questa cosa del ciao Pippo. Buon pomeriggio amici e amiche di Skylab, buon pomeriggio da Mauro Lupo, insieme sino alle 17 anche oggi. Oggi bella gente, avremo anche degli ospiti di assoluto riguardo, perché tra poco presenteremo un nuovo disco di un artista molto molto speciale, salentino, anche lui come nosotros. Benvenuti, buon venerdì, oggi è il già il 4, è già il qua, cos'è? 3, 2, 1, che giorno è oggi ragazzi? Non lo so più. Quello che so è che sono le 15 in punto e cominciamo.

programma. Allora, grande successo dell'estate, come no? Dunque, è il 2 di ottobre, quindi oggi è la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il valore e l'importanza dei nonni all'interno della famiglia e della società. C'è questa sorta di origine civile che è legata ad una legge, ma insomma poco ci importa. C'è però il significato religioso. I nonni sono di fatto i santi angeli custodi della nostra vita. I nonni sono considerati come appunto angeli custodi, terreni per i loro nipoti, capaci di offrire protezione, saggezza e un legame unico tra generazioni che è difficile da eguagliare anche tra genitori e figli, assolutamente. Allora, amici cari, amici belli, è venerdì e c'è il grande supermercato, ma che brutta cosa ho detto, delle novità, perché insomma sono state rilasciate, una volta si sfornavano, uscivano, adesso si rilasciano i dischi, ma voi capite, ce n'è uno nuovo che mi piace molto molto, perché io impazzisco per questo signore qua, quanto è bravo, Aiello, il suo nuovo, eccolo!

0: giorno di Aiello.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
0: Tornati, pause brevi, insomma brevi ed incisivi, giusto per dire quello che è importante nella vita. Per esempio oggi si schiuderà intorno alle 16.30, mi sembra sia previsto il taglio del nastro della Fiera Salento Sposi, tre giorni per dire il tuo sì, il Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Ovviamente Skylab poteva mancare ad un evento così, assolutamente no, ci troverete lì all'entrata. Ben in vista e felici di accompagnarvi con le nostre canzoni, la nostra musica e le nostre emozioni. E a proposito, l'anno scorso, dopo un po' di tempo che non si sentiva più parlare di lei, viene fuori questa, quella che era una ragazzina scapestrata, oggi una donna straordinaria, bellissima, è la Miley Cyrus, si chiama Secret.

0: Radio Skylab. Solo grandi successi.
1: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Anche a me.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: Allora, noi siamo vicinissimi all'appuntamento con le news, ma insomma è arrivato con una certa difficoltà perché sapete siamo in una grandissima metropoli, ci siamo persi. Come mai non è possibile? Ne pa possibile, mes amis. Ne pa possibile, mes amis. Ma ne pa possibile, ma non è un problema, l'importante è che vada tutto come deve andare. Allora, solo un salutino al volo e poi approfondiremo tutto quanto dopo perché c'è l'appuntamento con le news. Gaetano Cortese.
4: Allora saluto innanzitutto Mauro, ciao, grazie.
3: Grazie a te.
4: E ovviamente gli ascoltatori di Radio Skylab.
3: Allora presentiamo questo disco nuovo che figlio dice brevemente, questa canzone nasce, di solito i cantautori come te scrivono perché... adesso la butto lì proprio, gli ha rubato la macchina, ha avuto una delusione d'amore. Qual è stata la necessità? Cos'è che ha scatenato l'estro creativo per questa canzone?
4: Il problema è che come da cantautore uno si guarda intorno e purtroppo non sono riuscito ancora a divincolarmi da questa peculiarità qui. Purtroppo oggi come oggi, a differenza di quello che è successo per dire prima della seconda guerra mondiale, certo, o durante guerra mondiale, oggi abbiamo, non so se definirla una fortuna o una... di poterla vedere praticamente in diretta quello che succede,
3: sotto gli occhi
4: di tutti, ed è qualcosa che veramente
3: che sconvolge, insomma fa pensare, sì. Poi alla fine in effetti ti fa pensare che tutto ciò che fai, noi siamo legati appunto a successo, soldi, arrivare necessariamente, invece è bene vivere il tempo per ciò che stiamo in realtà e non sprecare il tempo, insomma, quindi fare qualcosa di concreto ma senza come dire la voglia di arrivare per forza lì. Facciamolo intanto, poi vediamo che succede. Tu mi sembra che sei uno di quegli artisti che fa appunto fa musica per esigenza, più personale, certo. Credo che per
4: certo, sì.
3: Dovesse arrivare un riconoscimento serio
4: è chiaro che bisogna campare, no Mauro? L'attività, tra virgolette artistica la si fa per un motivo personale, per una questione, per un'esigenza,
3: certo.
4: Per esistere, no? Il diritto all'esistenza.
3: Certo.
4: Ed è poi un modo di elaborare tutto quello che dentro ci provoca delle emozioni, delle sensazioni, dei conflitti, perché no? Perché...
3: Allora, tra poco le news, però intanto io ho chiesto ovviamente, come faccio abitualmente con chi ha la bontà di passare a trovarci qui in radio, qual è una canzone che gli fa dire oh, che bella questa canzone. E qui ci siamo ritrovati, ma non d'accordo, di più, perché io credo che l'estro, la penna, il talento di Ivano Alberto Fossati sia davvero unico. Io credo che ce ne siano pochissimi di persone che hanno scritto canzoni di spessore, di livello, senza mai cannarne una. La sentiamo, Gaetano Cortese torna con noi tra poco, adesso le news, intanto la musica che gira intorno.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Bentrovati con l'informazione in studio Paolo Franza. Torniamo ad occuparci del blitz della Guardia di Finanza tra Presicce e Acquarica, le regole e il Tribunale dei Clan. Il giudice Maritati, modello mafioso, dice: dalle convocazioni al rapporto ai moniti scritti dal capo. Nelle scorse ore gli interrogatori degli arrestati del blitz della Guardia di Finanza di Presicce e Acquarica, in sei detenuti nel carcere di Lecce, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'arsenale negli smartphone, dalle foto di pistole al video con la mitragliatrice. Gli accertamenti tecnici della Guardia di Finanza sui cellulari della coppia in Grosso Luna svelano un archivio digitale con armi da fuoco, fucili imbracciati verso l'esterno e munizionamento. Per il GIP Maritati le immagini documentano l'aggravante del metodo mafioso. Roghi nella notte nel mirino l'auto di un benzinaio e quella di un odontotecnico. Gli incendi a Lecce e Borgagna. I vigili del fuoco hanno spento i roghi che nel secondo caso hanno accusato gravi danni strutturali a un edificio. I militari stanno visionando adesso le telecamere. Il fascio segue il tumore e anche il respiro. In radioterapia trattati i primi pazienti, nuovi acceleratori lineari del Vito Fazzi consente trattamenti ad alta pressione, maggiore potenziamento dei tessuti sani, una gestione per più flessibile delle sedute. Suor Lina, 75 anni alle Marcelline, l'appello degli ex alunni per farla restare a Lecce, oggi 97enne, dopo una vita trascorsa presso l'istituto di Viale Otranto, potrebbe essere trasferita a Cernusco. È una petizione online per sollecitare un ripensamento che sta per toccare le oltre 1000 firme. Borsa di studio al 100% in Puglia, scoppia la guerra dei meriti. Il giorno dopo l'annuncio dell'assessora Miglietta sulla copertura totale degli idonei, il centrodestra rivendica il ruolo del governo, la maggioranza senza i fondi regionali, 4.000 studenti tagliati fuori. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: E beh, parlavamo di uomini, di ragazzi, di bel canto, parlavamo di queste robe qui. Diodato è un altro che, insomma, è vero o no?
1: Antonio.
0: Canta, voglio dire, lui canta.
1: Sì.
0: Allora, Gaetano Cortese, per presentare questo nuovo lavoro, che figlio, come abbiamo detto, da buon cantautore. Non è il momento per dire di sinistra o di destra, ma insomma, da buon cantautore.
1: Tanto con me non ci azzecchi, questo è tranquillo, che con me non ci prendi.
0: No, ma anche voglio dire, anche aspetta, lo stanno vedendo i nostri amici che seguono la diretta Facebook. Sei proprio il classico cantautore italiano. Insomma, hai diciamo questa, come dire, questa libertà del pizzetto, ma se no sei il classico cantautore italiano. Cioè, hai proprio.
1: Perché il cantautore italiano non
0: beh,
1: è.
0: No,
1: pizzetto.
0: Voglio dire, però diciamo è un po' una sorta di pezzo, no? Che il cantautore probabilmente non tutti hanno. Allora, senti, che estate è stata quella passata? Scusa il gioco di parole. Hai suonato un bel po', no? So, avete fatto
1: hai toccato un tasto meraviglioso. Io ho finito la stagione il 15 di agosto, perché il 14 di agosto mi sono addormentato lasciando il climatizzatore impostato a 16 gradi, acceso.
0: Mamma mia.
1: E il giorno dopo mi sono svegliato con un pizzicorino qui e avevo una data fra l'altro in un resort
0: importante della zona, sì, ho capito.
1: Di Otranto, di quelli proprio a 18 stelle.
0: Quindi ci tenevi, insomma, che esserci.
1: Sono riuscito a fare proprio la serata pelo.
0: E dopo, poi ti sei dovuto
1: dopodiché
0: fermare.
1: Per 20 giorni raucedine, tosse, bronchite, raffreddore proprio. Non solo. Mi sono ripreso i primi di settembre, ho avuto il tempo di fare una serata a Corigliano d'Otranto, una. L'8 settembre ero con la febbre a 39, una ricaduta peggiore, e sono due giorni che sono uscito di casa.
0: Bene.
1: Quindi quest'estate è stata veramente fatta tutto riposo.
0: Mamma mia, ragazzi. Quindi insomma ti sei riposato, però
1: sì,
0: diciamo
1: sì.
0: Prima dell'estate, primavera inoltrata.
1: No, vabbè, fino al 15 è andata alla grande.
0: Senti, Rino Gaetano, tu sei un cultore del suo mondo. Tra l'altro proprio con Sebastiano Procida ha fatto una sorta di serate, diciamo, con, no?
1: Sì, ci divertiamo, ci divertiamo a fare questo incontro Lucio Battisti Rino Gaetano, un incontro che sarebbe molto,
0: mamma mia,
1: sarebbe bello, ma sarebbe veramente difficile da immaginare.
0: Senti, secondo te nascerà, ci sarà qualcuno che perlomeno rasenti il mondo di Rino Gaetano? Non c'è proprio speranza, secondo te, per capire come la vedi?
1: Sono molto pessimista in merito,
0: certo.
1: Sono molto in proposito.
0: Quindi non ti chiedo nemmeno dei nuovi, insomma, diciamo fino a Mengoni, ecco, fino a Mengoni
1: c'è
0: qualcosina.
1: No, vabbè, Mengoni, ti ho accennato
0: quella bella figurina che fa.
1: Il discorso è che gli artisti ci sarebbero anche,
0: certo.
1: Ci sarebbero anche, bisogna vedere che cosa vengono. Insomma, hanno modo di poter
0: fanno le major, diciamo, con gli artisti, certo, assolutamente, mi trovi assolutamente d'accordo, perché c'è il discorso dei soliti team autorali, che sono sempre quelli bravi, per l'amor di Dio, sfornano anche successi importanti, però forse manca quella libertà che prima non c'era più. Quindi tu decidi appunto di scrivere una canzone, di farla uscire tranquillamente, così, senza sottostare a quelle che sono le regole, giusto, di un mercato che magari ti darebbe anche più visibilità, tantissima, però ti obbligherebbe a delle scelte, insomma, mi sembra che sei molto libero.
1: Sì,
0: tu
1: pensi che una volta bastava un facciamo un nome a caso, no?

0: Col fatto che ti chiedono il testo prima della pubblicazione.
1: Ma io vorrei capire.
0: Non
1: adesso,
0: fanno neanche la fatica di ascoltarla.
1: Io non vedo l'ora di sentirla proprio per capire che cosa bloccava, cioè che cosa. Come dire, cosa creava, cosa danneggiava questa cosa, tanto da chiederti appunto di quasi bloccare, hai dovuto smussare qualcosa, mi sembra di capire.
0: No, non ho smussato niente. Abbiamo però semplicemente abbassato il tiro e abbiamo provato a cambiare distributore digitale. Perché c'è la Believe, poi c'è la Fail, certo, e poi certo, alla fine certo. Siamo arrivati a quelli a cui chiunque può pubblicare su quelle lì, e su quelle ci sono meno. Meno paletti.
1: È un mondo comunque. Ieri riflettevo a proposito di, tra le note delle cose che mi hanno dato da fare nelle due ore che mi riguardano, c'era un riferimento ad un album di Antonello Venditti, cioè disco di platino 1.400.000 copie, adesso ne servono 36 per diventare sì, disco di
0: con platino. 12 diventano già il disco d'oro.
1: Voglio dire, cioè è cambiato veramente tutto. Allora sentiamolo Gaetano Cortese, lo vuoi presentare tu? Guarda, hai 19-18 secondi per presentarlo.
0: Lo presento dopo, dai, lo presento.
1: Vabbè,
0: dopo.
1: Allora lo sentiamo e ne parliamo alla fine. Comunque è carino, Gaetano Cortese in diretta su Skylab. È un disco che presentiamo in anteprima assoluta, sentite qua.
2: DJ

0: C'è energia, Gaetano, complimenti davvero, c'è energia. Giuro, credo.
1: Non.
0: No. Che sta, non, punto, come dice Celentano, non, punto.
1: Basterebbe anagrammare le cose.
0: Sì, eh. Sei

0: Trecciato forte tu, come si dice a Roma, eh? Sei proprio intrecciato forte. Allora, ho sentito una bella energia, ho sentito chitarre che mi suonano amiche, poi insomma mi hai confidato che sono le chitarre di Antonio Bruno.
1: Antonio Bruno, il grande Antonio Bruno.
0: Del Pampot Studio di Brindisi.
1: Il mitico Pampot Studio di Brindisi.
0: Che è sempre nelle porto lì.
1: Adesso già solo arrivarci se diventi famoso.
0: Ah, è vero.
1: Diventi famoso già solo perché sei arrivato lì e riesci a entrare in studio.
0: Molti anni fa non era così, arrivai con una facilità. Praticamente parcheggiavi davanti alla porta,
1: esatto,
0: quasi.
1: Esatto.
0: Adesso non è più così. Allora, senti, ci sarà un album a correlare tutto questo lavoro? Hai già altri pezzi pronti, voglio dire, su cui stai lavorando?
1: Sì, sto imparando da quelli più fortunati di me, praticamente. Che io fino adesso mi sono sforzato di fare gli album, no?
0: Ok.
1: E poi ho scoperto che tutti fanno i singoli. Poi quando hanno finito un certo numero di singoli pubblicano l'album.
0: Ah, ok, quindi tu stai...
1: Nel frattempo si sono fatta la promozione all'album.
0: Ma assolutamente, ma poi adesso guarda, io scherzo spesso in radio Gaetano su questo fatto. Prima appunto c'era la bellezza dell'aprire il vinile, di sentire quel profumo. Le canzoni uscivano, esce il 25, adesso si rilasciano, che è una roba...
1: Si rilascia, è già solo il termine.
0: Bravo, vedi che siamo in sintonia anche per... È già una roba imbarazzante secondo me. Senti, io volevo, siccome abbiamo parlato molto appunto anche di una storia che se vuoi possiamo raccontare, perché non in diretta, amici cari, stavamo parlando appunto del cantautorato a Sanremo. Ed è venuto fuori un discorso legato a Lucio Corsi e a Bruno Risas, che sono artisti che evidentemente rientrano nei gusti sia di Gaetano che miei, in verità. Però hanno delle storie dietro che se uno non sa, no? Ecco perché, vedi, lavorando a queste cose capisci, dici, ecco perché quel giorno è successo quella cosa. Ma certo. Da fuori ti posso garantire che è difficile da comprendere.
1: È difficile. Ma infatti Lucio Corsi, quando è uscito Sanremo, è stato una sorpresa per un sacco di gente.
0: Ma Brunori meno, perché Brunori
1: era
0: l'aria.
1: Comunque un minimo conosciuto.
0: Ma ha proprio l'aria sua, anche, vero? Certo, proprio l'aria, certo, da cantautore, Brunori Sas.
1: Sì, sì.
0: Senti, io, siccome, come detto, so che rientra anche nelle tue, tra le tue preferenze, volevo farti sentire questa canzone, se sei d'accordo, che è per due che come noi.
1: Ah.
0: Ti va? Dopo però
1: io avrei scelto Il mondo si divide, per esempio, però va bene anche questo.
2: Fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi

0: Allora, per due come noi, che è stata un po' una manna dal cielo per Bruno Risas, perché probabilmente la canzone che l'ha, come dire, fatto arrivare al grandissimissimo pubblico, no?
1: Sì, e poi le canzoni d'amore sono quelle che sono politicamente trasversali,
0: certo.
1: Magari o anche anagraficamente trasversali.
0: Io sono dell'idea che quando prendono queste canzoni importanti, con un testo di spessore, e fanno qualcosina, i ragazzi di Amici piuttosto di X Factor, è una, non lo so, ho questa idea qui.
1: Beh, la canzone d'amore è un po' spartucchia per tutte, ce l'ho io, ce l'ho,
0: sì?
1: Ce l'ho già pronta, devo solo pubblicarla.
0: Quindi non praticamente so se... c'è un album, come detto, insomma, hai dei pezzi pronti o sono ancora in fase di...
1: Ce n'ho alcuni pronti, ce n'ho almeno un paio pronti.
0: Ho capito, già registrati?
1: Due altri già pubblicati.
0: Ok.
1: Tre pubblicati con questa.
0: Ok.
1: E poi ce ne sono, purtroppo è un lavoro grosso, perché certo, sono anni che me lo sto portando dietro. E...
0: Senti, hai qualche live imminente? Mi dicevi di questa esperienza dei teatri, no? Che è un'esperienza che ti ha molto galvanizzato, ti è piaciuta. Certo, adesso, sì. Al di là del mero guadagno, perché
1: al
0: poi...
1: di là del pubblico pagante,
0: no. Ma poi voglio dire, fare un sold out a Bari non è cantautore leccese, insomma, non è proprio la cosa più facilissima del mondo, diciamo.
1: Il bello è scoprire che c'è gente che è ancora interessata. Purtroppo bisogna dire la verità, è vero che c'era qualche giovane, diciamo,
0: certo,
1: intorno ai 30 anni, ecco,
0: però
1: fra
0: era
1: i 20 e 30,
0: over
1: però,
0: 40 tutti.
1: Sì, l'età media è alta.
0: Lo hai fatto con uno spettacolo dedicato a...
1: Quella a Bari era proprio lo spettacolo su Rino Gaetano, per cui era...
0: Si chiama come? Ha un nome?
1: Supponiamo che Rino.
0: Ah, ho capito. Che, insomma, va ancora in giro, non è che è finito quel momento, è finito, cioè... si può riprendere,
1: sì,
0: insomma,
1: ha richiesto. Tieni conto però che questo è il momento in cui io adesso spingerò sulle mie canzoni.
0: Certo. Però vedi quanto è bella l'autonomia, ci sospendi, domani mi sveglio, ma voglio fare 10 date di Supponiamo che Rino.
1: Certo,
0: è straordinario.
1: Io vado dove mi chiamano. No. Non voglio imporre la mia presenza a nessuno.
0: Certo, con le canzoni, chiaramente tu, è ovvio che è giusto, insomma, promuovere anche questo, che sarebbe un bel regalo cadeau anche in una serata dedicata a Rino, un pezzo come quello,
1: certo,
0: che avevo sentito. Caspita,
1: sì.
0: Cioè, molto molto carino. Senti, allora, live imminenti, hai detto, cioè proprio imminenti?
1: Al momento non c'è. Niente. Al momento c'è semplicemente il tour delle radio e poi la presentazione del singolo. Ovviamente la presentazione del singolo sarà accompagnata da altri brani,
0: certo,
1: già,
0: certo,
1: pubblicati, eccetera, eccetera.
0: Chiaramente lui non lo può dire, perché insomma non può, ma io lo dico, siamo stati i primi.
1: No, è vero, è la verità. Anche perché stamattina non sapevamo ancora, stavo per telefonare. E dire, ragazzi, la canzone non è stata pubblicata.
0: Mamma mia. Sarebbe stato un problema, perché i nostri social viaggiano belli alti, sì, quindi sì. I tuoi estimatori erano lì che aspettavano e non vedevano l'ora. Grazie Gaetano Cortese, speriamo di rivederci presto con altri progetti. Quello che ti posso dire è che la tua canzone sarà in rotazione tra quelle di Skylab, quindi è annoverata da oggi ufficialmente tra i 50 anni di grande successo. Buona vita, buona musica e vediamoci presto.
1: Grazie tanto,
0: grazie
1: mille Mauro,
0: grazie caro Gaetano Cortese.
1: Saluto tutti gli ascoltatori di Skylab.
0: Grazie.
2: Da Autodemolizione Sud

0: Barletta 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Il super pomeriggio, il giusto ritmo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 16:02.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

alzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Radio Skylab.
4: Disco music e grandi successi. Questo è il pomeriggio di Radio Skylab.

0: Ok, ah.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Dublé si chiama Hollywood, è il pomeriggio di Skylab. Sono le 16 e 16 minuti. Con Mauro Lupo sino alle 5, come accade tra il lunedì e il venerdì, un disco nuovo.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Io non ricordo sinceramente quanti anni abbia questa canzone bella, energica, fresca del buon Gianni Morandi. Oggi l'ottantenne più in forma d'Italia, secondo me. Porta gli anni in maniera strepitosa questo mattino qui. Abbiamo bisogno di sognare. Allora, l'estate 2027 sarà un anno che segnerà il ritorno qui in Italia di molte band che hanno lasciato un segno nei nostri cuori, che fanno parte della nostra vita. Tra le altre c'è per esempio il tour, sono credo 7-8 date in tutta Italia, dei Simple Red Mick Hucknall, che suoneranno anche in terre di Puglia, toccheranno anche il nostro territorio con un concerto a Bari. E tra i tanti ritorni in Italia c'è anche quello dei ragazzi dei Take That, che sentiamo con How Deep Is Your Love.

0: punto di contatto.
1: Skylab News.
2: L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'estate 2007, resta uno dei casi più dibattuti in TV, così come nelle piazze virtuali e anche reali. Ora sulla vicenda interviene anche lo sportello dei diritti di Lecce, che segnala un singolare parallelismo. Intanto di Garlasco rischiamo di sapere chi querela chi, prima di capire che cosa dimostri la famosa impronta 33. È il risultato di un dibattito nel quale anche le controversie tra esperti diventano argomenti per sostenere una colpevolezza o un'innocenza. Dal Salento, Giovanni D'Agata, presidente dello sportello dei diritti, richiama il precedente di Cogne e indica un protagonista preciso, Luciano Garofano. Nel 2004 comandava il RIS di Parma e l'avvocato Carlo Taormina contestava duramente gli accertamenti scientifici sul delitto di Samuele Lorenzi. Nell'inchiesta su Andrea Sempio, Garofano ha invece lavorato per un periodo come consulente della difesa. Questo passaggio dovrebbe indurre chi ascolta a esigere spiegazioni anziché scegliere a chi credere sulla base della familiarità televisiva. Un esperto può anche cambiare incarico, le sue conclusioni devono comunque reggere alla verifica. A Garlasco il contrasto riguarda una traccia palmare sulla parete delle scale della villetta dei Poggi. La sua attribuzione a Sempio è la presenza di sangue. Sono questioni decisive. Il parallelismo con Cogne riguarda dunque il conflitto tra i protagonisti, ma ovviamente non permette di anticipare l'esito dell'inchiesta. Le querele potranno stabilire se qualcuno è stato diffamato, non stabiliranno certo chi ha ucciso Chiara Poggi. È una trasmissione che confonde questi due piani, lascia il pubblico solo con un dubbio in più, ma senza alcuna nuova certezza. Ma ormai ciò che conta pare essere solo lo show nei salotti televisivi. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Entrati ufficialmente negli ultimi 30 minuti del nostro appuntamento, visto che siamo alle 16:34 minuti, anche meno di 30 in realtà. Buon pomeriggio ancora da Mauro Lupo, insieme sino alle 17. C'è un disco nuovo che devo farvi sentire, che abbiamo presentato.

0: era la Isla Bonita. 16:41 con lo zio Mauro in diretta su Skylab, in ogni dove del grande Salento in FM. Sul DAB siamo raggiungibili, ascoltabili in maniera incredibile in tutta la nostra regione bellissima, meravigliosa. C'è la skill d'Alexa, c'è l'app, c'è lo streaming, insomma c'è modo di portarci con voi sempre. Altro disco nuovo, agevoliamo.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Sky.

0: 1982, l'album è Fragole Infinite, lui è Alberto Fortis, quello di Milano e Vincenzo, quello del Duomo di Notte, quello di A Voi Romani. Questa era Dimmi Dino.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti.
2: Più ti piace.
0: Mi piace l'idea di trasformare questo grande successo di ieri in un successo di oggi, anche perché ha un'eleganza esagerata. E poi è venerdì, proprio una canzone classica del venerdì, perché sentite, c'è questa eleganza da weekend nell'aria. È anche un modo per omaggiare The Voice, Frank Sinatra, e lei è

0: Eh beh, non a caso The Voice, proprio non a caso. Frank Sinatra e lei is my lady. Siamo alla fine del nostro appuntamento. Beh, insomma, abbiamo lasciato quella che è la ciliegina sulle torte di oggi, parlando della favola per sempre di Ultimo, il concerto evento di Tor Vergata che sarà annoverato per sempre nell'album quasi da Guinness dei primati, insomma 250.000 spettatori. La location era all'Università di Roma a Tor Vergata, il piazzale Giovanni Paolo II, noto ai più, insomma, che ha avuto modo di passare per la capitale, un evento assolutamente storico per quella che è la musica del nostro paese. 15 ettari all'interno di questo campus con un'imponente produzione dal vivo, una cosa meravigliosa. Io ho degli amici che hanno avuto la possibilità di viverlo dal vivo questo evento, e vi posso dire che quando poi ci siamo sentiti dopo è stato, Mauro, qualcosa di inspiegabile, un'emozione che si palpava, era proprio nell'aria. Ci risentiamo, se vi va, lunedì tra le 15 e le 17, sempre qui su Skylab. Lo zio Mauro vi vuole bene, non dimenticatelo mai. Ciao belli!
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

0: L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Radio Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: 88, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Sky.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti. La grande musica italiana in bianco e nero.

0: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

Nel 1977 Enzo Tortora presentava la prima puntata di Portobello. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Achille Guadagno.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari. Decisivo il no degli indipendentisti catalani. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al Congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Direzione del PD al Nazareno. Il programma del campo progressista si scrive con tutta l'alleanza, ma in questa discussione uno non vale uno, avverte la segretaria Dem Schlein. Vota risposta a distanza con Meloni. Vuole una critica? Gliene dico 10, dice Schlein. La premier replica via social a distanza di 2 settimane? La vedo bene risolvere i problemi con questi ritmi. Il GIP di Roma, accogliendo la richiesta della procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage di Ustica, revocando la richiesta di archiviazione. Nella tragedia avvenuta il 27 giugno 1980 persero la vita 81 persone. È un no secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea. Calcio nel giorno di Francia, Italia e Nations League. Sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus è sconfitta 1-0 dalla Cremonese. Cade anche il Napoli contro l'Avellino. Pari del Milan contro il Padova. Il Parma, appena affidato a Gilardino, fa 1-1 con l'Entella. Nel pomeriggio tocca a Frosinone e Genoa, rispettivamente contro Benevento e Rapid Bucarest. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

0: Lecce. Torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Costa 12,88. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Radio Skylab, i successi dal 60 ad oggi.

0: da me.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Radio Skylab, vivi la storia della musica.
4: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Italian Graffiti.
2: Italian Graffiti.
1: La grande musica italiana in bianco e nero.
2: In bianco e nero.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari. Decisivo il no degli indipendentisti catalani. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al Congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Direzione del PD al Nazareno. Il programma del campo progressista si scrive con tutta l'alleanza, ma in questa discussione uno non vale uno, avverte la segretaria Dem Schlein. Vota risposta a distanza con Meloni. Vuole una critica? Gliene dico 10, dice Schlein. La premier replica via social a distanza di 2 settimane? La vedo bene risolvere i problemi con questi ritmi. Il GIP di Roma, accogliendo la richiesta della procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage di Ustica, revocando la richiesta di archiviazione. Nella tragedia avvenuta il 27 giugno 1980 persero la vita 81 persone. È un no secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea. Calcio nel giorno di Francia, Italia e Nations League. Sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus è sconfitta 1-0 dalla Cremonese. Cade anche il Napoli contro l'Avellino. Pari del Milan contro il Padova. Il Parma, appena affidato a Gilardino, fa 1-1 con l'Entella. Nel pomeriggio tocca a Frosinone e Genoa, rispettivamente contro Benevento e Rapid Bucarest. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Decant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare

0: Salsa.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 19 e 2 minuti. Radio
3: Skylab. Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: davanti a me.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi ambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Yeah, yeah.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche. Suoniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Italia Starter Pack.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Fidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Il circolo privato di Radio Skylab per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi. Suemela Radio.

Grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold. Scusa se...

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 20 e 3 minuti. Radio
2: Skyline. I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.
3: La radio ha rivoluzionato l'umanità. Ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Buella là! Siamo tornati oggi, appuntamento, il doppio appuntamento di Dance and Go, venerdì e sabato, giusto Alberto?
7: Giusto, giusto, siamo qui
6: carichi?
7: Con un ospite.
6: Arriverà tra po' internazionale, perché appunto si fa attendere, ragazzi.
7: Questa è invece Silver Linus de Anotra.
6: Buella là! Ma questa che radio è?
7: Questa è Radio Skylab.
6: Programma, come si chiama?
7: Dance and Go.
6: E questi sono gli Anotra, Silver Linus.

0: Noi comunque
1: ci idratiamo, perché ragazzi dovete sapere che per chi lavora in radio,
0: Per chi ci vuole male, anzi.
1: Allora aspetta, prima per chi sta in radio deve avere la voce bella idratata, la voce bella pulita, e quindi noi gin tonic

0: Ringraziamo la pasticceria Sacher qui
1: grazie
0: vicino,
1: gin tonic,
0: per i nostri
1: che
0: gin tonic
1: che ce poi ne ha fatti quattro,
0: però sono due perché i bicchierini sono piccoli e quindi hanno l'intelligenza di farne così, però bravi, grazie, ci salvate sempre la vita.
1: Salutiamo Sacher.

0: tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.
1: E invece questa come si chiama?
2: Già questa si chiama Loco Loco ed è stata una hit estiva pazzesca, e come diceva prima appunto il nostro spot, sono questi i grandi successi di Radio Skylab. E noi invitiamo comunque chi ci sente, chi c'è, il nostro amico, a venire qui in studio, perché l'ospite che dovevamo ospitare purtroppo
1: non c'è, purtroppo
2: sarà rinviato a una prossima data. E questa è Loco Loco qui su Radio Skylab.

0: Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: E allora siamo tornati qui sempre su Radio Skylab, che dire?
2: Questa come la si chiama questa? Come si chiama? Mamma di Giacomo.
1: Questa la dedichiamo
2: ciao
1: a
2: Alberta.
1: Alberta e alla zia Emma. E come si chiama? Come si chiama? Come
2: Take
1: si chiama?
2: On me degli
1: abbronzatissima. Radio Skylab 50 anni di grandi successi. Vai.

0: dall'elettronica internazionale
1: dalle hit nuove alle hit vecchie, diciamo.
0: Esatto, anni 80.
1: Questa comunque il suo ritmo spacca ancora ora.
0: Senti.
1: Carica. Comunque, tra poco ci sarà lo spot, comunque, giusto per avvisare la nostra clientela di

0: qui su Radio Skylab.
1: Dance and go.
2: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
0: E questa è fantastica, una poesia.
3: Questa è una poesia, già.
0: Che ha fatto il signor Anima. Già il nome dice tutto.
3: Signor Anima di Lecce.
0: Di dov'è lui?
3: Lecce.
0: Però comunque, a parte gli scherzi, il nome di questo artista dice già tutto, perché le canzoni lui le fa
3: con l'anima.
4: Bravo. E a parte gli scherzi, questa è Beautiful qui su Radio Skylab. Anima, che poi sembra Beautiful la serie, la soap opera di Canale 5, no?
3: Guarda che fa degli spettacoli fantastici.
0: Però comunque, dai, ha il suo merito. Vai, Radio Skylab, sentitevela, sentite questa magia. Poesia, questa magia.

0: Ci vediamo dopo.
1: Tra poco.
2: 50 anni di grandi successi solo su Skylab.
1: Oh mi baby Giacomo, oh là là, Giacomo.
3: Oh là là, ma questa chi è? Che è? Carol G. Ma non è solo a cantarla.
1: Che
3: no?
1: Poi io non so come faccio a...
3: Ma gli altri due nomi mi devi dire se riesci.
1: Non lo so.
3: Non li sai?
1: Judelin e Rulsmoschi. Eh sì,
3: quelli sono i nomi.
1: Comunque io...
3: È andata virale in così poco tempo.
1: Il nome io non riesco a dirlo.
3: Carol G?
1: B-Wow.
3: Vabbè, lasciala stare. B-B-Wow.
1: B-B-Wow.
3: Radio Skylab.
1: Va bene, Radio Skylab.

0: comunque il mio influencer qua
1: chi è?
0: Sta facendo le dirette,
1: sì, da tutte le parti, su Instagram, su TikTok. Stiamo andando, ragazzi, stiamo andando potenti.
0: Io non capisco come fai a fare queste cose,
1: ma così tante. Poi devi dire come faccio a fare. Comunque,
0: cioè, sta bevendo il gin tonic.
1: Non
0: sta...
1: si dicono queste cose. Bevi responsabilmente, devi dire.
0: Sta
1: invece
0: fumando una terea nel frattempo e sta in diretta su TikTok.
1: Non le devi dire certe cose.
0: E invece questa si chiama Dance Dance Dance.
1: E di chi è? Di chi è? Di chi è?
0: È proprio Dance and Go.
1: Oltre a Dance and Go, che ce la dedichiamo tutto.
0: Artista Barry Can't Swim.
1: Voilà.
0: Questa è una delle hit che sta andando virali su
1: Ma secondo me anche su TikTok, su Facebook, su
0: Radio Skylab,
1: su WhatsApp, su Radio Skylab e su Dance and Go.
0: Ascoltate la magia.

0: saluto.
1: Allora,
0: un saluto.
1: Vorrei sapere se intanto ci sente, eh? Se ci sta sentendo, un saluto che deve volare fino a Roma oppure farsi 7 ore di treno per arrivare fino a Roma e salutare la vaticanista nonché fidanzata. Fidanzato del mio compare.
0: Oggi è entrato anche in università, ha fatto la
2: quella.
0: Ciao Sofia.

0: Allora, abbiamo detto che questa era la canzone che sarà il prossimo jingle di Dance and Go. No spoiler, poi lo aggiusteremo, lo faremo, poi vediamo che possiamo fare. La base economica è quella. Ora però, questa è un'altra hit che sta spopolando.
1: È nata
0: soprattutto su TikTok, sta spopolando.
1: Sto vedendo tanti TikTok.
0: Ma a presto andrà virale anche su Radio.

0: Quindi, ma qui in radio non ci fermiamo mai, perché fra poco vedrete un contenuto su Instagram, sul mio Instagram, vedrete un contenuto fra poco. Però comunque non ci fermiamo mai, è una frenesia assurda. Come Ring My Bell. E noi ci risentiamo.
1: Suona la mia campana.
0: Dopo lo spot, dopo.
2: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: mettere un tappetino rosso fuori dalla discoteca ed entrare con questa, con tutti i fotografi che ti fanno foto, video. Cioè, ragazzi, io mi vedo a Hollywood con questa canzone, eh. Con Samuele Trials che mi fa le foto e video. Ciao Samuele da Milano.
1: In the
0: mix. Cioè, hai capito?

0: perché comunque dovrebbe essere l'inno di tutte le discoteche. Io lo proporrei alle tutte le discoteche del Salento di iniziare la serata con questa canzone invece di quelle reggaetonate del cavolo. Dai,
1: del cavolo? Del
0: cavolo. Non si dicono queste parole. Non si dicono.
1: Radio Skylab.
0: E noi continuiamo. Radio Skylab.
1: Dance.
0: Ma dopo cosa abbiamo? Disco lancio?
1: Disco lancio.

0: il disco lancio della settimana.
1: Avete capito? Oh, il disco lancio.
2: Torno verso giù perché lì questo, che sto bene.
3: Allora lo possiamo lasciare questo, perché io lo conosco lui,
1: Il sole.
3: Bene, perfetto. Possiamo andare. Wello su Radio Skylab, Dance and Go 50. Ciao,

0: Ah, a proposito, ci siamo dimenticati di nominare Alvaro Soler.
1: Sì, perché qui c'è quello, Roy Pacci e il grande Alvaro Soler. Hanno fatto un trio della Madonna, eh. Sono stati bravi, grande quello.

0: E questo era il sole con Roy Paci, Uelo e Alvaro Soler, e noi passiamo avanti.
1: E invece
0: la radio
1: questa
0: è questa.
1: È Firestone e la dedico proprio a Sofia che ci ascolta da Roma, me l'ha chiesto.
2: Oh cagnà!
0: Questa è una canzone romana, quindi capisco, eh?
1: No.
0: Però io oltre a Sofia saluterei anche i suoi familiari. Basta
1: certo,
0: Sofia, dai,
1: certo.
0: Io chiamo, saluto sua mamma
1: Gianluca e Elena, ciao
0: Elena
1: da Roma.
0: E Gianluca. Ciao bellezze.
1: Questa canzone io mi
0: Dai,
1: ricordo.
0: Tanto ora avete la figlia tanto vaticanista, quindi potete stare tranquilli su tutto.
1: Pontificia Salesiana.
0: Stiamo nel corti, si va a diventare suora. Ciao Sofì.

0: Vai, vai.
1: Volevo salutare tutti quelli che erano collegati, che sono anzi collegati qui con me in diretta su Instagram. Ciao a tutti, è tornato. Allora, come fa?

0: Comunque allora parte.
1: Comunque, dicevo, ecco, mi dispiace per quelli che stanno, che ci ascoltano in radio, perché non stanno vedendo l'outfit iconico che mi sono calato questa sera.
2: Ma stai zitto.
1: Però comunque questa è Moving to the Sun di Hugel.
2: Io questa canzone ogni 4 mesi sentivo I'm divo.
1: Sì, vabbè, ma con questa ormai la testa va avanti e dietro tipo un cammello, avete presente? Esatto. E andiamo, Moving to the Sun.

0: Mamma,
1: queste
0: mamma,
1: sono
0: mamma.
1: Le colonne sonore che mi piacciono.
0: E quali sono? Questa è The Mars Below di David Morales.
2: Ma perché stiamo parlando un po' così?
0: Un po' British.
2: Comunque lui anni fa

0: traccia io me la ricordo ogni cavolo
1: di
0: sera.
1: Ha un diciottesimo?
0: No.
2: Chi è? Ah, quella sera allo Shamba, fantastico.
0: Ma mi fai allora parlare, cazzo?
2: Ma vabbè,
0: scusa,
2: ma sembrava, ma sembrava sopra, sembrava sala reggaeton normale, sotto sembrava sala...
1: C'erano due sale, ma io stavo, dai, andiamo avanti.
0: Ma io stavo dicendo al Blue Bay.
2: Ah sì?
0: Ma io se non mi fai parlare
2: non frequento.
0: Dicono, questa è la traccia che suona sempre Emanuele Russo o Maurizio Paolo Mele.
2: Ah, salutiamoli uno, ciao, l'altro. Ciao, ciao, buonasera,

0: questa è un'altra chicchetta.
1: Comunque stiamo praticamente usando la
0: carica di
1: Albertino Everyday. Questo Albertino Everyday non è più Dance and Go, mi sembra.
0: Questa è Joel Corey, Whisper.

0: cioè io non capisco, no, che i nostri parenti, i nostri amici, i nostri conoscenti non vengono a trovarci.
1: Ma ogni tanto sento bussare, esco come un fesso ed è il rimbombo.

0: persona?
1: Ah, guarda, non lo so.
0: Allora, intanto facciamo un po' di chiacchierata perché...
1: Sembra che stanno respirando.
0: No, sembra il decollo di un aereo, sai, come se stessimo andando non so dove. Però comunque...
1: Ma cos'è il trailer di un film?
0: Ha il suo perché, perché la senti che piano piano come un'ambulanza da un parco giochi arriva e ti fa sentire la sua... il suo aiuto.
1: Mi sto emozionando. Continua.
0: Ora arrivo io e senti fotografi che scattano le foto perché arrivo io.
1: Ah, ok.
0: Me ne vado e torno all'ambulanza, poi ritorno, foto.
1: Foto?
0: Perché questo è semplicemente Radio Sky.
2: Ma che dici che stiamo volando? Ciao Rachele Leone! Siamo su Radio Skylab, se vuoi collegarti, se vuoi venire qua in radio, sei sempre benvenuta. Comunque, stavamo dicendo, questa è una intro più lunga del mondo, non ho mai sentito una intro così... Neanche outro è così lunga. E lui che si sveglia e inizia a cantare, capito? Tutte le parole, inizia a cantare, si sveglia, dice, forse devo cantare. E allora inizia la sua conversazione musicale. E poi a un certo punto dice,
1: facciamo
2: eccola, eccola, eccola, eccola.

0: Questa era Touch Me di
1: Ma noi Adapter. Ovviamente noi ovviamente passiamo da una carica.
0: Se ci mancherebbe. Dopo abbiamo I Want Your Soul.
2: Ecco.
0: Gli Armand Mal Elden.
2: Come parte? Come parte?
0: Questa parte piano piano e
2: questa,
0: poi inizia.
2: Diciamo che come il risveglio della mattina, no? Ti alzi dal letto, piano piano, poi sai che sei in ritardo, cosa fai? Zicchitta e muovi velocemente. È la semplice vita di Alberto Veschiulli. La semplice vita di Alberto Veschiulli che
0: si alza. Io devo andare all'università alle 10.
2: Alle 10 si alza alle 9.40, capisci? Poi lo stress, giustamente.
0: 200?
2: Giustamente.
0: 200 sulla sua strada. Almeno... Non è vero, sto scherzando,
2: no,
0: perché ci stanno ascoltando anche gli agenti di polizia.
2: Stiamo
0: quindi
2: scherzando.
0: Non siamo.

0: E questa è la musica che ci piace.
1: E noi siamo belli.
0: Noi siamo belli. La musica?
2: Bella.
3: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
4: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
3: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
4: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
0: Giorgio Manco, abbiamo capito.
1: E quello degli spot comunque era il nostro Mauro, caro collega Mauro, Lupo, che salutiamo.
0: E questa è Jesuit Music.
5: Come si chiama questa?
0: Jesuit Music.
5: Perfetto.
0: In francese
5: andiamo.
0: Avevo 10, fratello.
5: Comunque questa la possiamo dedicare a una persona.
0: Oscar Teschiulli.
5: La dedichiamo a chi?
0: Al mio sire.
5: Al suo padre. Ciao Mr. Picadò.
0: E questa è di Cerrone e Armand.

0: Sara, baby, shake your body quando dico chicca ricco chicca de
1: bitti.
0: Però ci sta bene, eh? Dobbiamo mischiare un po' di house con la musica reggae? Spartana. Ciao, con la musica spartana.
1: E quindi questa è una delle mie tracce preferite.
0: Questa io l'ho scoperta grazie al grande imprenditore della movida trentina di anni fa, che però comunque rimane sempre nel mondo della notte.
1: E poi dopo abbiamo un'altra chicca, perché
0: comunque Radio Scalab dalle

0: Basta. E quindi allora io direi di mandare un piccolo, un breve spot di pochi secondi e poi tornare con le nostre chicche qui su Radio Skylab.
1: Dance and Go. Andiamo. Qua con Alberto Peschiulli e
0: Giacomo.
2: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
0: E questa come si chiama? Come si chiama? Come si chiama?
1: Strings of Life.
0: Visto che comunque stiamo parlando di inglese, di queste cose qua, titoli in inglese, tutte queste cose qua. Io volevo salutare un ragazzo che è a Londra. Un ragazzo che è a Londra, che è diventato un po' atletico, un po' tutto. Si chiama Cristian De Donno.
1: Come Tonico Gazzero.
0: Come Tonico Gazzero, bravo. E lo salutiamo e
1: Go.
0: Andiamo.

0: drama no more. 'Cause I'm stronger now. Stronger on my own.
1: No more lies to tell. Don't need the services you lend. Comunque queste note mi fanno impazzire.
2: Che ti fanno fare? Che ti fanno fare?
1: Impazzire.
3: Well, la, ma ancora non stiamo a niente. Sono ancora le 21.05 in punto. Mancano ancora 25 minuti 30.
1: Ma sei un orologio svizzero?
3: No, c'ho l'orologio di fronte, non
1: è bel caso.
3: Quindi dicevo, mancano ancora 25-30 minuti, dai, quanto è? E ancora,
1: casino ancora
3: manca,
1: dai,
3: ancora il casino giusto per continuare.
4: Musica di tutti i tempi.
3: Come dicevo, appunto, ecco il casino che mi piace. E noi vi lasciamo Free Your Mind
1: di Prospa e Cloni, che stanno spopolando adesso sulla musica internazionale di

0: Che poi ho visto che c'era un evento su Ketama Prospa. E
1: dove era questo evento? Scusa, sono
0: Londra,
1: un po'
0: Londra. L'hanno pubblicata tre giorni fa. Questi
1: è
0: artisti
1: già sold out?
0: Sold out. Cioè, io penso che questi artisti
1: comunque
0: stanno
1: Alberto,
0: andando
1: comunque
0: fuori
1: Alberto,
0: di testa.
1: Ce lo dobbiamo fare un 2-3 giorni a Londra. Ti sto avvisando.
0: Quindi dobbiamo andare.
1: Quindi un weekend la Radio Skylab sarà senza Dance and Go.
0: Che poi? Aspetta, il drop, ovviamente il drop. Però stavo dicendo che poi adesso c'è anche l'Amsterdam della situazione. C'è l'Ade Oktoberfest, poi in Germania. No?
1: Ma da Oktoberfest? Ah sì, poi c'è l'Ade in ero un po' distratto. Poi c'è l'Ade, no? C'è l'Ade ad Amsterdam. Ci sono tanti di quei festival in questo periodo che davvero c'è da divertirsi, da perdersi nel mondo e non stare sempre

0: Andiamo un po' sull'italiana.
1: Però così mi fai calmare la gente.
0: No.
1: Siamo partiti tutti carichi, tutti folli. E poi mi metti una traccia d'aperitivo che comunque non sento, ma che piano piano arriva, spero. Perché comunque questo è l'orario per tutti. Siamo un po' tutti. Io ragazzi comunque sto tornando da università questa mattina pomeriggio. Post università subito correndo in palestra. Dopo la palestra corri a casa.

0: E questa era Scialla dei Nugenea. Com'era, Giacomo?
1: Scialla, scialla. Comunque qua sono venuti a trovarci due amici. Ragazzi, possiamo dire il nome?
0: Sì, sì, se sì, non si vergognano.
1: Vabbè, tanto chi li conosce?
0: Alberto Mastroleo e Davide Capano. Ciao.
1: Sono
0: ragazzi,
1: due racalini D.O.C. Volete fare un saluto? Volete salutare?
0: Di almeno Giacomo, ciao. Ma quanto parli? Dai, lasciamo.
1: Tu non vuoi dire niente?
0: Lasciamo alle persone la musica seria. Vai.
1: Vai.
0: Questa è Talk to You degli Anocher.
1: Qua stanno facendo un casino assurdo, però.

0: Gli Anoger.
1: Come?
0: Gli Anoger, come dice Albertino, gli Anoger.
1: Gli Anoger
0: sono degli artisti innanzitutto fantastici,
1: fenomenali.
0: Perché
1: comunque sono due ragazzi, non
0: sì,
1: sono
0: sì. Uno riccio e uno con i capelli.
1: Beh, mo non so questi vabbè, particolari.
0: Non
1: comunque,
0: ce ne freghiamo. Però comunque come sono artisti bravi. Sono bravi e stanno facendo un sacco di serate e di remix con i violini.
1: Uè,
0: non so se hai visto su Instagram.
1: Ho visto. Però comunque per chi non li segue su
0: Instagram. Invece è Talk to You.

0: Radio Sky.
1: Dance and
0: go go go.
1: Go go go, no, go go go lo face.
2: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.
3: Wow. Come fa Dennis Farrer? Come fa? Come fa?
1: Dennis Farrer fa AA.
3: No, fa.
1: Grazie dell'introduzione, Giacomo. Ora lasciamo ascoltare i nostri amici. La

croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti, sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: di casa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection. 50 anni di grandi successi.
2: E questo è Sam Jacobs.
3: Siamo...
2: che è stato ospite dove? Qui in Puglia?
3: Al Talk and Go.
2: No,
3: no, vabbè, comunque è stata la sigla della stagione finale.
2: Esatto.
3: Talk and Go. Però comunque è stato al Casamar.
2: Casamar, bravissimo.
3: Comunque, ragazzi, è arrivato il momento più brutto, perché stiamo arrivando piano piano verso il saluto finale.
2: E questa canzone
3: lasciamo.
2: Si chiama Non lo so.
3: I don't mind. Non mi ricordo, si dice.
2: Ah,
3: scemo.
2: È vero,
3: ignorante.

0: ragazzi, abbiamo skippato perché
1: abbiamo fatto
0: è il momento,
1: è il momento
0: di salutarci.
2: Ed è il momento di andare a bere. È il momento di, ragazzi, salutarvi e dirvi che non è un addio, perché comunque fra 24 ore staremo di nuovo qua, anzi 23 ore saremo di nuovo qua.
0: E 23?
1: 23, no?
0: Eh sì,
1: 24
0: sì.
1: Sarebbero le 9. La matematica, virgola, non è un'opinione. Fa
0: ma
1: pure
0: per me,
1: rima.
0: Ma per me io non ho detto nulla.
1: Uno. Me
0: poi
1: lo
0: due
1: hai messo
0: parli
1: in discussione. Me lo hai messo in discussione.
0: Comunque
1: me messo in discussione.
0: Questo è Dance and Go. E
1: sì,
0: grazie.
1: Ma comunque
0: a
1: è ancora presto per
0: gli
1: salutarli.
0: Amici. Oh, Giacomo.
1: Fai il romantico. Fai il serio poco poco.
0: Va
1: fai
0: bene.
1: Finta che qui di fronte ci sia Sofia.
0: Ciao amore.
1: Ecco, ha rovinato tutto. Comunque, questo è Radio Skylab, questo è Dance and Go e noi ci rivediamo domani, stesso orario, stessa radio, stessa frequenza,
2: stesse persone
1: come dice Davide. Davide, comunque non so se lo sai, ma pure che sei là, ricordati, questa è una stanza insonorizzata e si sente tutto.
0: Tutto.
1: Si sente tutto quello che dite, tutto quello che volete dire, anche se non lo dite si sente lo stesso, perché questa è la parte più bella. Questa è Radio Skylab, con
0: questa
1: la musica...
0: è Dance and Go.
1: Con la musica più bella che noi vi regaliamo e che vi facciamo sentire.
0: Vi
1: dai,
0: dedichiamo.
1: Figa, dai figa che vi dedichiamo. E noi con questa vi salutiamo, perché è arrivato il venerdì sera per tutti. Voi continuate però ad ascoltare Radio Skylab. Beh, noi usciamo, ma
0: noi
1: voi
0: usciamo.
1: Continuate ad ascoltare Radio
0: noi
1: Skylab.
0: Noi mettiamo una bella playlist, anche se noi non
1: facciamo,
0: parliamo.
1: Anche se non parliamo è come se lo facessimo, perché con le musiche che vi prepariamo vi facciamo ballare lo stesso, ok?
0: E questo è Radio Skylab e vi vogliamo bene tutti quanti.
1: Vi amiamo, siete la nostra forza, la nostra speranza, la nostra vita e ci vediamo domani sempre qui su Radio
0: alle 8
1: Skylab Dance and Go.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari. Decisivo il no degli indipendentisti catalani. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al Congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Direzione del PD al Nazareno, il programma del campo progressista si scrive con tutta l'alleanza, ma in questa discussione uno non vale uno, avverte la segretaria Dem Schlein. Botta risposta a distanza con Meloni. Vuole una critica? Gliene dico 10, dice Schlein. La premier replica via social a distanza di 2 settimane? La vedo bene risolvere i problemi con questi ritmi. Il GIP di Roma, accogliendo la richiesta della procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage di Ustica, revocando la richiesta di archiviazione. Nella tragedia avvenuta il 27 giugno 1980 persero la vita 81 persone. È un no secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea. Calcio nel giorno di Francia, Italia e Nations League. Sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus è sconfitta 1-0 dalla Cremonese. Cade anche il Napoli contro l'Avellino. Pari del Milan contro il Padova. Il Parma, appena affidato a Gilardino, fa 1-1 con l'Entella. Nel pomeriggio tocca a Frosinone e Genoa, rispettivamente contro Benevento e Rapid Bucarest. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro.

0: davanti a me.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Ogni canzone è un successo della tua vita. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ogni canzone è un brivido sulla pelle. Ricorda la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace. Radio Skylab.

0: L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Radio Skylab, solo le hit che conosci.

0: ti porto via con me.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sono le 23 in punto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: 50 anni di grandi successi.
1: Radio Scarica.
0: Riscopri la musica della tua vita.
1: Radio Scarica.
0: Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro.

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: Oh, oh.

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grande.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic.

0: È mezzanotte, in punto.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
1: You gotta ask me.
2: Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

Nel 1977 in Italia per la prima volta veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977 in Italia iniziavano ufficialmente le prime trasmissioni a colori, nascevano le prime TV private. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab e anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedi

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una e tre minuti. Radio
2: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab. Noi suoniamo le canzoni degli ultimi 50 anni, solo quelle che hanno avuto successo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Dímelo, Tai. High music, high flow. High alquimico. Dinel. Yaso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali. Tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

Nel 1977 in Italia terminavano le trasmissioni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. We're a